male mingao e te tawai pa pati so ina fo i mato uma tapua i ina i mato fai ai me uma mai watu ina fa sili sili ina o lo vi inga wa mato te talo ala ya Yesu lo mato wali i malo mato faola amene ole atato pepese ile pese wasaunia.

or to our website, or www.samocapitalradio.co.nz. Yemel tato frequency, or the tasi ono tesi, or the tasi fa mo. Yale wam tali el tato tautua. Le uto el uos furono minute on the tan el valu. A fonga I tato, tala my samom telephone tal valu. My alpha vivian alpha fonga le tulang or tau, le ne yaso. Or the tautua le ne si fonga le moa.

Manuia tele lo wasoifua ya olpesele nei famili e uto wasoifua.